Desire. L'amore con me, mi sono amata da me. E figuriamoci se ci cascava con te. Ho fatto l'amore con me per stare senza di te. Mia opinione si sa.

Ho fatto l'amore con me, mi sono amata da me, e figuriamoci se, se ci cascava con te. Ho fatto l'amore con me, per stare senza di te, in mia opinione si sa, di fare ciò che mi va.